0: Franco Battiato. Il cielo in una stanza.
1: Quando

0: bella musica leggera italiana.
1: Le Deva, un'altra idea.

0: l'indovinello del giorno.
1: Quando è buona, tutti la scartano. La risposta è la caramella.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Accendi la fantasia con Radio Margherita.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Mario Zelinotti. Un colpo.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 3 agosto. Sono le ore 2 e 51 minuti.
1: Einar, un'altra volta te.

0: un giorno insieme con Alex Britti. Torna fra un'ora.
1: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: sono Gabriella e telefono da Torino. Io ascolto Radio Margherita perché trasmette le più belle canzoni italiane, anche quelle del passato che mi ricordano quando la mia mamma le cantava. E poi non hai DJ che sparano scemenze tutto il giorno. Continuate così.
1: Radio Margherita trasmette le più belle canzoni italiane senza scemenze, anche a Torino. Maninni, pazzo io, anche

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che prego.

0: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Riccardo Cocciante.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Riccardo Cocciante.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Bella senza anima. Margherita. Se stiamo insieme.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Nicola Di Bari, Eternamente.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 3:33.

0: Difendere l'ambiente significa difendere la nostra stessa esistenza e garantire un futuro vivibile alle prossime generazioni.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 3 agosto. Sono le ore 3 e 51 minuti.

Chiamo da Cassibile, in provincia di Siracusa. Sono Gaetano, detto il commissario Montabano. Per chi ascolto Radio Margherita, è semplice. Essendo sempre in giro con il mio minibus, mi rende il lavoro più facile.

0: bella musica leggera italiana.
1: Roberto Vecchioni, Chiamami ancora amore.
2: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

Milva, pseudonimo di Maria Ilva Biolcati, è nata a Goro in provincia di Ferrara il 17 luglio 1939 ed è stata una cantante e attrice teatrale italiana. Dotata di una voce da contralto molto duttile, capace di sonorità timbriche peculiari, nonché di un solido vibrato e di un melisma preciso e personalissimo, era soprannominata la Pantera di Goro. Fu infatti una delle protagoniste della musica italiana negli anni 60 e 70. Molto popolare in Italia e in Germania, Milva ha calcato i più grandi palcoscenici del mondo, dalla Scala al Piccolo Teatro di Milano, dallo Châtelet all'Opéra di Parigi e dallo Schauspielhaus di Zurigo alla Konzerthaus di Berlino, dal Concertgebouw di Amsterdam alla Suntory Hall a Tokyo, fino alla Carnegie Hall a New York. Ha pubblicato con successo dischi in 20 stati esteri. In totale ha venduto oltre 80 milioni di dischi in tutto il mondo. Milva ad oggi detiene il record di artista italiana con il maggior numero di album realizzati in assoluto. Ben 173 tra album in studio, album live e raccolte, di cui 39 per il solo mercato italiano e 126 singoli. Il suo repertorio spaziava fra generi molto diversi fra loro. Infatti, è una delle poche cantanti italiane ad aver lavorato sia nel mondo della musica leggera che nell'impegnato teatro di Brecht e Strehler. La sua statura artistica è stata ufficialmente riconosciuta dalle repubbliche italiana, francese e tedesca, che le hanno conferito alcune tra le più alte onorificenze. Milva, infatti, è stata ufficiale dell'Ordre des Arts et des Lettres, conferitole nel 1995, ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Federale di Germania, conferitole nel 2006, commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferitole nel 2007 e cavaliere della Legion d'Onore della Repubblica Francese, conferitole nel 2009. Per il colore dei suoi capelli, Milva era anche nota come La Rossa, titolo di una famosa canzone scritta per lei da Enzo Iannacci. Il colore caratterizzava anche la sua fede politica di sinistra, rivendicata in numerose occasioni. Come cantante, Milva sembra proporsi al pubblico sotto due aspetti fondamentali. Uno, più tradizionale, che comprende la pubblicazione di numerosissimi singoli di tipo abbastanza convenzionale e il relativo presenzialismo televisivo attraverso la partecipazione a popolarissime gare canore. L'altro, quello più impegnato, vede la riproposizione di un repertorio colto, importante, secondo un accordo con la casa discografica Ricordi, grazie alla quale Milva può permettersi la pubblicazione di lavori di grande spessore. Impegnandosi però a presentarsi annualmente al Festival di Sanremo, è stata presente in 15 edizioni, e a lavorare parallelamente su una produzione più popolare. Milva muore a Milano il 23 aprile 2021, all'età di 81 anni. Tra le canzoni più belle di Milva ricordiamo Canzone, Un sorriso, Sono felice, Dipingi un mondo per me.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Milva,
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Radio Margherita, allevia le tue giornate.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Cesare Cremonini. La fine del mondo.
2: Vorrei partire.

0: non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 3 agosto. Sono le ore 4 e 52 minuti.

0: un giorno insieme con Alex Britti. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
0: Nico Fidenco, legata a un granello di sabbia.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati agli amici di Radio Margherita, musica italiana da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con la persistenza dell'anticiclone nordafricano su tutto il nostro territorio. Inizialmente il tempo sarà stabile ed assolato da nord a sud, poi segnaliamo nella seconda parte del giorno dei fenomeni sui settori alpini, così come a tratti anche sulla dorsale appenninica. Il vero protagonista continuerà ad essere il caldo, caldo intenso ed afoso in tutta Italia. Generalmente si arriveranno a toccare i 35 gradi, valori più elevati nelle aree interne del centro-nord, dove localmente si arriveranno a raggiungere i 38-39 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Canzoni napoletane.
3: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
2: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
3: o su TV Satta canale 646.
2: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
3: in DAB e in streaming.
2: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
3: Canzoni napoletane.
2: Suoni antichi.
3: Passione di sempre.

0: alunni del sole. Jenny.
1: Jenny sembrava felice di correre lungo il mare, di andare, tornare, giocare, di farsi perdonare. Io le baciavo le ciglia, che meraviglia, felici eravamo, felici ma...

0: Ogni piccolo gesto quotidiano, come ridurre gli sprechi o riciclare, contribuisce a costruire un pianeta più sano per tutti. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
1: Max Pezzali, Columdeca.

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Neffa.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 3 agosto. Sono le ore 5 e 50 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Sara Cerami di Cefalù, in provincia di Palermo. Ci spostiamo ora a Rufina, in provincia di Firenze, dove gli auguri vanno a Daniele Viriolici. Proseguiamo verso Modica, in provincia di Ragusa, per fare gli auguri a Marinella Iabichella. A Taranto arrivano i nostri auguri per Anna Giglietti. A Catania facciamo gli auguri di buon compleanno a Antonella Livera. Voliamo in Germania e troviamo Elena Di Lorenzo. Ci spostiamo ora a Palermo, dove gli auguri vanno a Mario Fiorello. Voliamo a Calascibetta, in provincia di Enna, e troviamo Rosario Sabatino. Proseguiamo verso Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, per fare gli auguri a Vito Tummarello. Tappa a Palazzo Adriano, in provincia di Palermo, per festeggiare Ludovica Di Giovanni. Un saluto speciale va a Santo Strano di Vizzini, in provincia di Catania. Non dimentichiamo Vanna Puzzo di Taranto. Infine, gli auguri vanno a Angela Pulici di Minerva.

0: ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Alex Britti.
1: Guardami, toccami, stringimi, regalami un istante. Tra quelli nostri più intensi, un attimo importante. Fammi sorridere, abbracciami,

Un giorno insieme con Alex Britti. Torna fra un'ora. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Johnny Dorelli.

Eccola che si è posata. Io vedo le sue ali colorate. È ferma, è molto vicina.

0: Radio Margherita ha presentato Buongiorno con.
1: Buongiorno con
0: Johnny Dorelli.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Domani che farai, Il gioco dell'amore, La farfalla impazzita, E penso a te, La solitudine e L'immensità.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Tiro Mancino.
3: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
3: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
4: Little Tony riderà.
5: Perché tu.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 3 agosto. Sono le ore 6 e 25 minuti.
0: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Lidia.
1: Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.
2: Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita. Però te ne vai.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Tripudio. Tripudio. Dal latino tripudium, ossia danza in tre tempi. Significato: festa grande, rumorosa manifestazione di gioia, in senso figurato, insieme di esuberanti.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Sovversivo. Sovversivo. Dal francese. Significato: chi tende a sovvertire le istituzioni di uno Stato.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Squassare. Squassare. Dal latino quassare, cioè scuotere. Significato: scuotere con impeto. Per esempio, il vento squassò le fronde degli alberi.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Commiato. Commiato. Dal latino commeatus, cioè andare e venire. Significato: congedo, licenza, l'atto di allontanarsi.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Cocchi Mazzetti.

prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 3 agosto. Sono le ore 6 e 50 minuti.
2: Buongiorno e bentrovati all'edizione speciale della nostra rubrica degli auguri di buon compleanno. In apertura, i festeggiamenti si svolgono a Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo, per il compleanno di Francesco Curcurù. Proseguiamo spostandoci a Assì. In provincia di Sassari si festeggia il compleanno di Angelina Pilo. Auguri da Roccamena, in provincia di Palermo, per Isidoro Barone. Notizia in arrivo. A Ispica, in provincia di Ragusa, oggi spegne le candeline Maria Carla Gerradana. Auguri da Felline, in provincia di Lecce, per Stefania Mercuri. Spazio anche per Giuseppa Garraffa di Palermo. Proseguiamo spostandoci a Messina, si festeggia il compleanno di Angela Sanza. Festeggiamenti in corso a Marineo, in provincia di Palermo, per Filippo Maria. A Palermo oggi spegne le candeline Umberto Russo. Non passa inosservato il compleanno di Giovanni Costantino di Catania. Menzione speciale per Vanna Buzzo di Taranto. Chiudiamo il notiziario con gli auguri a Margherita di Monreale, in provincia di Palermo. Questo era il nostro notiziario degli auguri. A tutti i festeggiati e ai nostri ascoltatori, i migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: ascolta canzoni napoletane su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming, tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
5: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Roberto Vecchioni. Stagioni nel sole.
1: Addio per sempre, amico mio. Ne abbiamo passate di stagioni al sole, da far invidia a chi so io. Ne abbiamo cantate di illusioni, fino a sembrare due coglioni. Addio, che bello aver vent'anni, essere al centro della primavera, volare a vela in mezzo ai sogni, partire senza mai ritorno.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao a tutti, mi chiamo Giuseppe e chiamo da Milano. Volevo dare un suggerimento ai nostri politici, o perlomeno un motivo di riflessione. Ci sono solo due cose che in questo periodo di grande crisi interessano tutti noi, e sono il taglio degli sprechi, quindi il taglio di tutte le cose ingiuste, di tutti gli sprechi che tutti conosciamo, e la seconda cosa è creare posti di lavoro, quindi la crescita. Queste sono le uniche due cose che secondo me dovrebbero portare avanti in questo momento. Con la crescita, con l'aumento del PIL, poi possiamo far tutto, possiamo dare i soldi ai pensionati, possiamo dare i soldi a chi non guadagna abbastanza, eccetera, ma se non facciamo questo è inutile. E per la crescita ci vuole la ricerca, l'innovazione, che noi ci siamo dimenticati di portare avanti. Grazie.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Pierangelo Bertoli, Varsavia.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 3 agosto. Sono le ore 7 e 26 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Lidia. Oro, quando ti senti sola.
1: Quando

0: capo di un fiore.
1: Radio Margherita presenta
2: L'angolo del sorriso.
3: Quando ero piccolo, mia madre mi portava allo zoo tutte le settimane. Ho scoperto in seguito che cercava di fare uno scambio.
2: L'angolo del sorriso.
3: Mia madre era sempre così ubriaca che quando ci siamo decisi a farle fare un controllo medico, hanno trovato il 2% di sangue nel suo alcol.
2: L'angolo del sorriso.
3: Un maiale va a farsi leggere la zampa. Che cosa vede nel mio futuro? Salami, prosciutti e cotechini.
2: L'angolo del sorriso.
4: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: scegliere la mobilità sostenibile. Vuol dire ridurre l'inquinamento e migliorare la qualità della vita nelle nostre città.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
3: Nico e Gabbiani. Parole.

0: lato opposto.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati agli amici di Radio Margherita, musica italiana da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con la persistenza dell'anticiclone nordafricano su tutto il nostro territorio. Inizialmente il tempo sarà stabile ed assolato da nord a sud, poi segnaliamo nella seconda parte del giorno dei fenomeni sui settori alpini, così come a tratti anche sulla dorsale appenninica. Il vero protagonista continuerà ad essere il caldo, caldo intenso ed afoso in tutta Italia. Generalmente si arriveranno a toccare i 35 gradi, valori più elevati nelle aree interne del centro-nord, dove localmente si arriveranno a raggiungere i 38-39 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Alex Britti.

un gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Buongiorno a tutti, sono Augusto della provincia di Torino. Io lavoro in una casa per disabili e provo davvero tanto dispiacere quando siamo per strada o ci fermiamo in piazza o al bar e le persone adulte, cosiddette normodotate, guardano questi signori come se fossero scimmiette in gabbia, toccandogli la testa, mandandole i bacini. Vi prego, per piacere, trattiamoli da persone normali con un bel sorriso e buongiorno o buonasera, perché è inutile che noi lavoriamo tanto sull'adultità, sulla normalità, li portiamo a teatro, al cinema, gli facciamo fare un sacco di attività e poi ci troviamo per strada a essere davvero tanto in difficoltà. Non sono scimmiette, vi prego, sono esseri umani, adulti.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
3: Ricalcolo percorso.
2: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
3: Destinazione raggiunta. Innovazione.
2: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
7: Lorenzo Fragola. Storte.
8: Non ho ragione io, non hai torto tu.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Mina, mi sei scoppiato dentro il cuore.

0: verso il paradiso.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 8:22.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto dell'Almanacco del Giorno.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 3 agosto 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Lidia. Oggi è l'onomastico di Lidia. Il nome ha origine greca e significa abitante della Lidia. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 3 agosto del 1962 cede l'ultimo strato di roccia del traforo del Monte Bianco tra Italia e Francia. Verrà inaugurato 3 anni dopo. Lo scioglilingua di oggi è: sei assorti assiri seduti su 6 siepi spinose spiano il sole a sera. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Ho visto donne talmente affezionate al loro marito da usare quello delle loro amiche per non sciupare il loro. Ed ora l'aforisma del giorno. Ogni grande successo è nato da un atto di coraggio. Il consiglio della nonna di oggi è: è sconsigliabile fare la spesa quando si ha fame, quando si è arrabbiati, stanchi o ci si sente soli. In tutti questi casi si tende ad acquistare più del previsto. Adesso l'indovinello del giorno. Qual è quella cosa che chi la dà non sa mai quanta, chi la toglie non la rende, più s'allunga e più diventa corta, più ce n'è e meno ne resta? La risposta è la vita. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Benvenuta Anna Maria dal Ronco 3 Firenze. Il proverbio è questo: finché si ha denti in bocca non si sa quel che ti tocca.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Bipede. Bipede. Dal latino bi, due, e pes, piede. Significato: che ha due piedi.

0: Nicola Di Bari, Zapponeta.
1: Caro paese mio, mai ti scorderò, porto nel cuore ogni ricordo di te.

Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Voglio guidare l'autobus.
2: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: scappare.
1: Radio Margherita.
2: Roberto Vecchioni. La casa delle farfalle.
3: Alla fine della notte, di ogni guerra in ogni tempo, c'è una casa di farfalle in mezzo al vento. C'è una casa che ho sognato proprio quando mi han colpito e mi sono detto:

Questa stanza è così scura, questa stanza è così nera. Non dovrebbe, perché fuori è primavera. E anche tu sei così strana, che ti riconosco appena. Così bianca, così giovane.

Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro.

0: Radio Margherita Notizie. Sempre informati con Radio Margherita.
1: Alejandro Baldi. Come le stagioni.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 3 agosto. Sono le ore 8 e 58 minuti.

0: Buongiorno e bentrovati all'edizione speciale della nostra rubrica degli auguri di buon compleanno. In apertura, i festeggiamenti si svolgono a Campo Felice di Roccella, in provincia di Palermo, per il compleanno di Francesco Curcurù. Proseguiamo spostandoci a Assì. In provincia di Sassari si festeggia il compleanno di Angelina Pilo. Auguri da Roccamena, in provincia di Palermo, per Isidoro Barone. Notizia in arrivo. A Ispica, in provincia di Ragusa, oggi spegne le candeline Maria Carla Gerradana. Auguri da Felline, in provincia di Lecce, per Stefania Mercuri. Spazio anche per Giuseppa Garraffa di Palermo. Proseguiamo spostandoci a Messina, si festeggia il compleanno di Angela Sanza. Festeggiamenti in corso a Marineo, in provincia di Palermo, per Filippo Maria. A Palermo, oggi spegne le candeline Umberto Russo. Non passa inosservato il compleanno di Giovanni Costantino di Catania. Menzione speciale per Vanna Buzzo di Taranto. Chiudiamo il notiziario con gli auguri a Margherita di Monreale, in provincia di Palermo. Questo era il nostro notiziario degli auguri. A tutti i festeggiati e ai nostri ascoltatori, i migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is the

0: Canzoni Napoletane.
1: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
0: Puoi ascoltarla in TV su Sky, canale 827.
1: O su TV Satta, canale 646.
0: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
1: in DAB e in streaming.
0: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane.
0: Suoni antichi.
1: Passione di sempre.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Radio Margherita presenta Confronti.
5: Confronti.
4: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: rupi, ma io rinascerò.
1: C'è qualcosa che mi sfugge, come una spina che mi punge. C'è qualcosa

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 3 agosto. Sono le ore 9 e 27 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Lidia.
1: Da Sisa è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
2: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi: prosciutto cotto scelto, Veroni, Il Boschetto, a 99 centesimi letto; birra Moretti, 66 centilitri, a 85 centesimi; pasta di semola Poiatti, vari formati, un chilo, a 99 centesimi. Vieni da Sisa.
3: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.
4: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
5: L'imperdibile Sisa. Fino al 3 agosto, 6 coni gelato Sisa gusti assortiti a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersisa.com.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Voglio buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: La verità è come l'olio, la viene sempre a galla. Grazie.
4: Caterina da Palermo. Un proverbio che ho sempre sentito dai miei vecchi, lo dico non con in modo dispregiativo, ma proprio con grande venerazione quasi per quella che è la loro sapienza, una sapienza fatta soprattutto di semplicità, del vivere semplice e quotidiano. Comunque, il proverbio è questo: calati iunco capassa la china, bellissimo, abbassati giunco. Il giunco, si sa, è una vegetazione che cresce in zone paludose vicino ai fiumi. Capassa la china è resistentissima come vegetazione rispetto a quelle che possono essere le piene dei torrenti, dei fiumi. Quindi calati iunco, capassa la china, abbassati giunco che la piena del fiume passa. Grazie, bello quest'angolo, appena ne ricorderò altri ve li invierò. Ciao a tutti, buon lavoro e grazie.
5: Detto napoletano di Torre Annunziata, a maiuta fornì a pane e pomarola, cioè il nostro accordo si è concluso con poco. Pasquale.
6: O per bacco, ulivo mettere un sacco, traduzione. O per bacco, lo tolgo, lo metto e lo insacco.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
7: Radio Margherita.
0: Radio Margherita.
7: La tua radio preferita.
0: La tua radio preferita.
7: Sylvie Vartan, 2 minuti di felicità.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: di andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.
1: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
2: Federico, chiamo da Palermo. Vorrei lanciare un appello ai legislatori che si occupano di sfratti. Vorrei che ci fosse più celerità quando un inquilino, come purtroppo è capitato a me, si infila a casa tua e per mesi e mesi praticamente non ti paga l'affitto, e che hai bisogno di pagarti l'avvocato per buttare fuori una persona che non ha niente a che vedere con il tuo mondo, con la tua vita, praticamente niente. Allora, un'esperienza personale, un signore che si è impadronito nella mia casa, attualmente non so come fare per buttarlo fuori se non attendere la ciclopica giustizia. Praticamente a distanza di un anno mi sta costando un sacco di soldi, e questo signore, questo emerito signore, è forte di una giustizia che non funziona, che non è equa per tutti, e continua a stare a casa mia. Quindi invito anche chi mi ascolta, non affittate case.
3: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
4: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 3 agosto. Sono le ore 9 e 50 minuti.
5: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Sara Cerami di Cefalù, in provincia di Palermo. Ci spostiamo ora a Rufina, in provincia di Firenze, dove gli auguri vanno a Daniele Viriolici. Proseguiamo verso Modica, in provincia di Ragusa, per fare gli auguri a Marinella Iabichella. A Taranto arrivano i nostri auguri per Anna Giglietti. A Catania facciamo gli auguri di buon compleanno a Antonella Livera. Voliamo in Germania e troviamo Elena Di Lorenzo. Ci spostiamo ora a Palermo, dove gli auguri vanno a Mario Fiorello. Voliamo a Calascibetta, in provincia di Enna, e troviamo Rosario Sabatino. Proseguiamo verso Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, per fare gli auguri a Vito Tummarello. Tappa a Palazzo Adriano, in provincia di Palermo, per festeggiare Ludovica Di Giovanni. Un saluto speciale va a Santo Strano di Vizzini, in provincia di Catania. Non dimentichiamo Vanna Puzzo di Taranto. Infine, gli auguri vanno a Angela Pulici di Mineo, in provincia di Catania. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno.
6: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati, ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Almeno 9 civili morti nelle ultime ore in territorio russo, altre 5 vittime nell'est dell'Ucraina. Intanto il vice ministro degli esteri russo rilancia la disponibilità di Mosca a esaminare proposte per la fine del conflitto, accusando la controparte di aver osteggiato il processo negoziale. L'annuncio di Trump della ripresa dei colloqui tra Stati Uniti e Iran incoraggia i mercati europei. Questa mattina in rialzo, Milano guadagna circa 2/3 di punto percentuale e scende lo spread con i titoli tedeschi intorno a quota 80. Tornano in calo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Il maxi incidente sulla superstrada Terni-Rieti al confine tra Umbria e Lazio, 6 morti e 27 feriti nello scontro tra un autobus e un camper. Secondo una prima ricostruzione, il camper viaggiava in direzione Terni quando avrebbe invaso la corsia opposta, coinvolte anche 3 auto. Basket, finale europeo under 18 a Trento, troppa Slovenia per gli azzurrini. L'Italia perde 88-71 e deve accontentarsi dell'argento. C'è un pizzico di amarezza, ma sono orgoglioso dei miei ragazzi, commenta coach Sodini. È tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Alex Britti.

0: giorno insieme con Alex Britti. Torna fra un'ora.
1: Matteo Romano, Casa di Specchi.
2: Chiudi gli occhi, immagina anche tu

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
1: Margherita. Edoardo Vianello. Guarda come dondolo.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita.
0: Oggi è il 3 agosto. Sono le ore 10 e 25 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Lidia.
3: Sisa, è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
4: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi: caffè Trinca 100 cialde a 9,90 euro, latte Stella un litro a 99 centesimi, vaschetta gelato Sigel vari gusti da 1,2 kg a 5,99 euro. Vieni da Sisa,

Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

Milva, pseudonimo di Maria Ilva Biolcati, è nata a Goro in provincia di Ferrara il 17 luglio 1939 ed è stata una cantante e attrice teatrale italiana. Dotata di una voce da contralto molto duttile, capace di sonorità timbriche peculiari, nonché di un solido vibrato e di un melisma preciso e personalissimo, era soprannominata la Pantera di Goro. Fu infatti una delle protagoniste della musica italiana negli anni 60 e 70. Molto popolare in Italia e in Germania, Milva ha calcato i più grandi palcoscenici del mondo, dalla Scala al Piccolo Teatro di Milano, dallo Châtelet all'Opéra di Parigi e dallo Schauspielhaus di Zurigo alla Konzerthaus di Berlino, dal Concertgebouw di Amsterdam alla Suntory Hall a Tokyo, fino alla Carnegie Hall a New York. Ha pubblicato con successo dischi in 20 stati esteri. In totale ha venduto oltre 80 milioni di dischi in tutto il mondo. Milva ad oggi detiene il record di artista italiana con il maggior numero di album realizzati in assoluto. Ben 173 tra album in studio, album live e raccolte, di cui 39 per il solo mercato italiano e 126 singoli. Il suo repertorio spaziava fra generi molto diversi fra loro. Infatti, è una delle poche cantanti italiane ad aver lavorato sia nel mondo della musica leggera che nell'impegnato teatro di Brecht e Strehler. La sua statura artistica è stata ufficialmente riconosciuta dalle repubbliche italiana, francese e tedesca, che le hanno conferito alcune tra le più alte onorificenze. Milva, infatti, è stata ufficiale dell'Ordre des Arts et des Lettres, conferitole nel 1995, ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Federale di Germania, conferitole nel 2006, commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferitole nel 2007 e cavaliere della Legion d'Onore della Repubblica Francese, conferitole nel 2009. Per il colore dei suoi capelli, Milva era anche nota come La Rossa, titolo di una famosa canzone scritta per lei da Enzo Iannacci. Il colore caratterizzava anche la sua fede politica di sinistra, rivendicata in numerose occasioni. Come cantante, Milva sembra proporsi al pubblico sotto due aspetti fondamentali. Uno, più tradizionale, che comprende la pubblicazione di numerosissimi singoli di tipo abbastanza convenzionale e il relativo presenzialismo televisivo attraverso la partecipazione a popolarissime gare canore. L'altro, quello più impegnato, vede la riproposizione di un repertorio colto, importante, secondo un accordo con la casa discografica Ricordi, grazie alla quale Milva può permettersi la pubblicazione di lavori di grande spessore, impegnandosi però a presentarsi annualmente al Festival di Sanremo, è stata presente in 15 edizioni, e a lavorare parallelamente su una produzione più popolare. Milva muore a Milano il 23 aprile 2021, all'età di 81 anni. Tra le canzoni più belle di Milva ricordiamo Canzone, Un sorriso, Sono felice, Dipingi un mondo per me.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Milva.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati, ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Almeno 9 civili morti nelle ultime ore in territorio russo, altre 5 vittime nell'est dell'Ucraina. Intanto il vice ministro degli esteri russo rilancia la disponibilità di Mosca a esaminare proposte per la fine del conflitto, accusando la controparte di aver osteggiato il processo negoziale. L'annuncio di Trump della ripresa dei colloqui tra Stati Uniti e Iran incoraggia i mercati europei. Questa mattina in rialzo, Milano guadagna circa 2/3 di punto percentuale e scende lo spread con i titoli tedeschi intorno a quota 80, tornano in calo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Il maxi incidente sulla superstrada Terni-Rieti al confine tra Umbria e Lazio, 6 morti e 27 feriti nello scontro tra un autobus e un camper. Secondo una prima ricostruzione, il camper viaggiava in direzione Terni quando avrebbe invaso la corsia opposta, coinvolte anche 3 auto. Basket, finale europeo Under 18 a Trento, troppa Slovenia per gli azzurrini, l'Italia perde 88-71 e deve accontentarsi dell'argento. C'è un pizzico di amarezza, ma sono orgoglioso dei miei ragazzi, commenta coach Sodini. È tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 3 agosto. Sono le ore 10 e 57 minuti.
1: Buongiorno e bentrovati all'edizione speciale della nostra rubrica degli auguri di buon compleanno. In apertura, i festeggiamenti si svolgono a Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo, per il compleanno di Francesco Curcurù. Proseguiamo spostandoci a Assì. In provincia di Sassari si festeggia il compleanno di Angelina Pilo. Auguri da Roccamena, in provincia di Palermo, per Isidoro Barone. Notizia in arrivo. A Ispica, in provincia di Ragusa, oggi spegne le candeline Maria Carla Gerradana. Auguri da Felline, in provincia di Lecce, per Stefania Mercuri. Spazio anche per Giuseppa Garraffa di Palermo. Proseguiamo spostandoci a Messina, si festeggia il compleanno di Angela Sanza. Festeggiamenti in corso a Marineo, in provincia di Palermo, per Filippo Maria. A Palermo oggi spegne le candeline Umberto Russo. Non passa inosservato il compleanno di Giovanni Costantino di Catania. Menzione speciale per Vanna Buzzo di Taranto. Chiudiamo il notiziario con gli auguri a Margherita di Monreale, in provincia di Palermo. Questo era il nostro notiziario degli auguri. A tutti i festeggiati e ai nostri ascoltatori, i migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
5: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming, sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
6: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
7: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Francesco Paradies da Bari. Ringrazio innanzitutto Radio Margherita che mi dà l'opportunità di esprimere le mie opinioni. Un appello a tutte le coppie in crisi: agite con la mente, soprattutto con il cuore, prima di prendere decisioni avventate. Si parla di separazione, di divorzio. Se si vuole veramente bene, non si deve arrivare agli estremi. Con il rispetto reciproco, comprensione ed affetto, non si deve arrivare a dividersi. Il matrimonio è un sacramento che dura tutta la vita. È chiaro che tra coniugi possono avvenire delle discussioni o malcontenti, ma sono cose passeggere che non possono né devono rovinare la vita della coppia. Io sono stato sposato da 65 anni e purtroppo pochi mesi fa ho perduto mia moglie. Ebbene, da quel giorno purtroppo la mia vita è cambiata.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Riccardo Cocciante.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Riccardo Cocciante.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: Bella senza anima, Margherita, Se stiamo insieme, Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 3 agosto. Sono le ore 11:32.
0: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Lidia.
3: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
4: L'imperdibile Sisa. Fino al 3 agosto, 6 coni gelato Sisa gusti assortiti a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersisa.com.
5: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.
6: Da Sisa è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
7: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi: caffè Trinca, 100 cialde a 9,90 euro. Latte Stella 1 litro a 99 centesimi. Vaschetta gelato Sigel, vari gusti da 1,2 kg a 5,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Dice Donald Trump: sono in questo momento in corso negoziati con l'Iran, soprattutto per quanto riguarda Hormuz, la libera circolazione e la rinuncia al nucleare da parte di Teheran. Risponde a stretto giro di ore l'Iran: al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Siamo alle solite, ma intanto il mondo questa volta ci crede alla svolta moderata. Tanto perché c'è la carota da parte di Trump, ma non più il bastone, non c'è la frase susseguente: se invece il negoziato andrà male, se Teheran non accetterà, li distruggeremo, eccetera, quello che purtroppo abbiamo già letto molte volte. E perché il mondo si fida e non c'è più questo? Per uno stesso motivo che si lega a un nome, Mohammed bin Salman, il capo dell'Arabia Saudita, che è colui che ha indotto l'Arabia Saudita, non è certo uno staterello e non conta poco da nessun punto di vista sulla scena medio orientale e mondiale, e soprattutto leggi alle voci militare e energia. Il capo dell'Arabia Saudita ha detto a Trump: ora basta, non possiamo più minacciare l'Iran perché questo porterebbe a una guerra devastante regionale e mondiale. Non l'ha detto proprio così, ma ci intendiamo. Mohammed bin Salman ha detto sostanzialmente a Trump che ci sono le condizioni per trattare con l'Iran, al di là dei toni gridati, al di là delle minacce e delle bombe reciproche. Ed è molto più pericoloso percorrere l'alternativa a questa, perché non c'è nessuna possibilità di vincere sul lungo tempo una guerra contro Teheran. Questo ha portato Trump a parole più distensive e, come dire, comprensibili, tant'è che i mercati ne hanno subito comprese e il petrolio è crollato nel prezzo internazionale.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Mattia Bazzar, grido d'amore.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Mina, non credere.
3: No.

0: Margherita Notizie.
1: Bentrovati. L'incidente sulla superstrada Rieti-Terni al confine tra Lazio e Umbria. 6 morti, restano in gravi condizioni almeno 3 delle 27 persone rimaste ferite. Nicola Compagnone.
2: È salito ad almeno 6 morti e 34 feriti il bilancio dell'incidente in cui un pullman si è scontrato frontalmente con un camper che procedeva in direzione opposta. Nello scontro sono state coinvolte anche 3 auto che non sono riuscite ad evitare l'impatto. Tra le 6 vittime, 2 conducenti del pullman e 2 passeggeri, mentre le altre 2 vittime viaggiavano a bordo del camper. Per attivata l'assistenza psicologica per i feriti rimasti illesi.
1: I negoziati Stati Uniti-Iran. Trump ha annunciato l'imminente ripresa dei colloqui, ma Teheran smentisce. Al momento nessuna trattativa, afferma il Ministero degli Esteri iraniano. E a Gaza ieri almeno 13 palestinesi rimasti uccisi nei bombardamenti israeliani. Hamas parla di una deliberata

0: Buonanotte.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 3 agosto. Sono le ore 11 e 58 minuti. Radio Margherita, la tua radio.

Ciao a tutti, sono Nino Urso. Il Signore ci ha dato il cielo, il mare e anche Radio Margherita. Godiamoceli.

0: Un giorno insieme con Alex Britti. Torna fra un'ora.
1: Cugini di campagna. È lei. Sarà.

0: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
1: Ricalcolo percorso.
0: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
1: Destinazione raggiunta. Innovazione.
0: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Futuro, penso a domani.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 12 e 23 minuti.
1: Sisa, è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
2: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi: prosciutto cotto scelto Veroni Il Boschetto a 99 centesimi letto, birra Moretti 66 centilitri a 85 centesimi, pasta di semola Poiatti, vari formati, un chilo a 99 centesimi. Vieni da Sisa.
3: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
4: L'imperdibile Sisa. Fino al 3 agosto, 6 coni gelato Sisa gusti assortiti a solo 1,99 euro.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita. Vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva presidente Pertini? Dai fumatori si può imparare la tolleranza. Mai un fumatore si è lamentato di un non fumatore. Sa cosa diceva Napoleone Bonaparte? Bisogna sempre lasciar trascorrere la notte sulle ingiurie del giorno prima. Sa cosa diceva Isaac Asimov? L'aspetto più triste della vita in questo momento è che la scienza raccoglie conoscenza più velocemente di quanto la società non raccolga saggezza.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: guidare l'autobus.
1: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Anna Tatangelo, il mio amico.
1: Il mio amico che non dorme mai di notte, resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco, lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è.

fa un accenno e ti saluta col sorriso, nel suo sguardo attento e un poco malizioso. Per avvicinarsi trova mille scuse.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 3 agosto. Sono le ore 12 e 51 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Bentrovati. L'incidente sulla superstrada Rieti-Terni al confine tra Lazio e Umbria. 6 morti, restano in gravi condizioni almeno 3 delle 27 persone rimaste ferite. Nicola Compagnone.
4: È salito ad almeno 6 morti e 34 feriti il bilancio dell'incidente in cui un pullman si è scontrato frontalmente con un camper che procedeva in direzione opposta. Nello scontro sono state coinvolte anche 3 auto che non sono riuscite ad evitare l'impatto. Tra le 6 vittime, 2 conducenti del pullman e 2 passeggeri, mentre le altre 2 vittime viaggiavano a bordo del camper. Attivata l'assistenza psicologica per i feriti rimasti illesi.
3: I negoziati Stati Uniti-Iran. Trump ha annunciato l'imminente ripresa dei colloqui, ma Teheran smentisce. Al momento nessuna trattativa, afferma il Ministero degli Esteri iraniano. E a Gaza ieri almeno 13 palestinesi rimasti uccisi nei bombardamenti israeliani. Hamas parla di una deliberata escalation. Netanyahu ha espresso agli Stati Uniti le proprie preoccupazioni riguardo al piano per Gaza, elogiato da Trump. Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia. Oggi bollino rosso in 25 città con picchi fino a 40 gradi, allerta temporali in Umbria, Abruzzo e Sicilia. Una buona giornata da Alessio Galea.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Alex Britti.
3: Guardami, toccami, stringimi, regalami un istante. Tra quelli nostri più intensi, un attimo importante.

silenzio che rompe nel buio mi rende felice, come un pittore finita la tela, sporco di vernice.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni Napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Buongiorno, sono Augusta della provincia di Torino. Volevo fare un appello a tutti gli uomini, anche a quelli molto bravi. Uomini, ricordatevi che le vostre donne non sono una proprietà privata, sono degli esseri umani, sono da amare, da coccolare, da rispettare, e quando sbagliare imparate anche a chiedere scusa, perché così le donne saranno più accoglienti e torneranno le donne di una volta, che non si allontanano da casa, che vi aspettano con un abbraccio e un bacio, che vi aspettano con un sorriso, e vedrete quanto migliorerà la qualità di vita della famiglia.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Sono le ore 13 e 23 minuti.
1: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Domenico Modugno. Meraviglioso.
3: È vero.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Georges Weiland. Ciò che ci accade nella vita non è semplicemente il risultato del numero di avversità che ci capitano, ma del modo in cui ci difendiamo.

0: Radio Margherita per la saggezza. Mina e Adriano Celentano. È l'amore.
1: Buio sulle scale. Silenzio che fa male.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Francesco da Bari. Buongiorno. Innanzitutto ringrazio Radio Margherita, la migliore radio italiana, che con la sua musica e canzoni ti fa dimenticare le avversità della vita, rendendoti sereno e tranquillo, e nel contempo ti dà l'opportunità di esprimere le proprie opinioni. Sappiamo tutti che la vita è l'ombra di un sogno fuggente ed è un dono di Dio. Sappiamola vivere con onestà, coscienza e correttezza. Così facendo avremo un mondo diverso, migliore, senza conflitti né squarcimento di sangue. Un consiglio fraterno: vogliamoci bene ed agiamo con la mente e soprattutto con il cuore. Ringrazio ancora Radio Margherita che ti offre amore e simpatia. Un abbraccio collettivo affettuoso.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 3 agosto. Sono le ore 13:56.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati. L'incidente sulla superstrada Rieti-Terni al confine tra Lazio e Umbria. 6 morti, restano in gravi condizioni almeno 3 delle 27 persone rimaste ferite. Nicola Compagnone.
2: È salito ad almeno 6 morti e 34 feriti il bilancio dell'incidente in cui un pullman si è scontrato frontalmente con un camper che procedeva in direzione opposta. Nello scontro sono state coinvolte anche 3 auto che non sono riuscite ad evitare l'impatto. Tra le 6 vittime, 2 conducenti del pullman e 2 passeggeri, mentre le altre 2 vittime viaggiavano a bordo del camper. Per attivata l'assistenza psicologica per i feriti rimasti illesi.
1: I negoziati Stati Uniti-Iran. Trump ha annunciato l'imminente ripresa dei colloqui, ma Teheran smentisce. Al momento nessuna trattativa, afferma il ministero degli esteri iraniano. E a Gaza ieri almeno 13 palestinesi rimasti uccisi nei bombardamenti israeliani. Hamas parla di una deliberata escalation. Netanyahu ha espresso agli Stati Uniti le proprie preoccupazioni riguardo al piano per Gaza elogiato da Trump. Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia. Oggi bollino rosso in 25 città con picchi fino a 40 gradi, allerta temporali in Umbria, Abruzzo e Sicilia. Una buona giornata da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Alex Britti.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Buongiorno, sono Gabriella di Aosta. Una riflessione: ma quando avranno pace i neri d'Africa? Non è possibile, prima la schiavitù e poi li abbiamo civilizzati, ma come? E adesso? Ma adesso che interessi ci sono per far morire tanta gente così per un domani migliore? Chi ha interessi a muovere queste fila? Io non credo che questa sia una cosa perché loro vogliono un mondo migliore. Qualcuno muove le fila per loro. Grazie.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Ornella Vanoni, domani no.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 14 e 23 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
2: L'imperdibile Sisa. Fino al 3 agosto, 6 coni gelato Sisa gusti assortiti a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersisa.com.
3: Da Sisa è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
4: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi: prosciutto cotto scelto, Veroni, Il Boschetto, a 99 centesimi letto, birra Moretti, 66 centilitri, a 85 centesimi, pasta di semola Poiatti, vari formati, un chilo, a 99 centesimi.
5: Vieni da Sisa,

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
2: Un rimedio per far passare il singhiozzo è quello di mangiare uno zuccherino imbevuto nell'aceto.
1: I consigli della nonna.
2: Per le punture di api, applica subito del ghiaccio sulla parte. Eviterà che il veleno si diffonda causando un'irritazione più ampia.
1: I consigli della nonna.
2: Ogni tanto svita le lampadine, spolverale e poi passa un batuffolo di cotone con alcol per sgrassarle. Lo strato di polvere che si accumula sopra, infatti, le fa rendere anche fino al 10% in meno.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
1: La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.

0: scappare. Radio Margherita.
1: Elisa, se piovesse il tuo nome.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Ben trovati. L'incidente sulla superstrada Rieti-Terni al confine tra Lazio e Umbria. 6 morti, restano in gravi condizioni almeno 3 delle 27 persone rimaste ferite. Nicola Compagnone.
2: È salito ad almeno 6 morti e 34 feriti il bilancio dell'incidente in cui un pullman si è scontrato frontalmente con un camper che procedeva in direzione opposta. Nello scontro sono state coinvolte anche 3 auto che non sono riuscite ad evitare l'impatto. Tra le 6 vittime, 2 conducenti del pullman e 2 passeggeri, mentre le altre 2 vittime viaggiavano a bordo del camper. Attivata l'assistenza psicologica per i feriti rimasti illesi.
1: I negoziati Stati Uniti-Iran. Trump ha annunciato l'imminente ripresa dei colloqui, ma Teheran smentisce. Al momento nessuna trattativa, afferma il ministero degli esteri iraniano. E a Gaza ieri almeno 13 palestinesi rimasti uccisi nei bombardamenti israeliani. Hamas parla di una deliberata escalation. Netanyahu ha espresso agli Stati Uniti le proprie preoccupazioni riguardo al piano per Gaza elogiato da Trump. Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia. Oggi bollino rosso in 25 città con picchi fino a 40 gradi, allerta temporali in Umbria, Abruzzo e Sicilia. Una buona giornata da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Annalisa e Marco Mengoni, Piazza San Marco.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Salve, mi chiamo Alessandro e sono un ragazzo della provincia di Napoli. Volevo fare un appello affinché possa finire una volta e per sempre questo stupido clima di omofobia. Basta, siamo tutti quanti uguali. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 3 agosto. Sono le ore 14 e 58 minuti.
2: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
3: Ho 20 anni con te. Con te mi appare il mondo di nuovo come nuovo.

0: Luciana di Messina. Io ascolto Radio Margherita perché le sue canzoni sono come le patatine fritte, ancora e sempre una.
1: Radio Margherita, le tue canzoni sono come le patatine fritte, ancora e sempre una, anche a Messina.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Alex Britti.

0: Un giorno insieme con Alex Britti. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
3: Salvatore Adamo. Lei. Can...

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni Napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Neffa, per sognare ancora.
4: Pensa se...

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo, così

riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così

alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Sono le ore 15 e 23 minuti.
1: Sisa, è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
2: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi: caffè Trinca 100 cialde a 9,90 euro, latte Stella un litro a 99 centesimi, vaschetta gelato Sigel vari gusti da 1,2 kg a 5,99 euro. Vieni da Sisa.
3: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.
4: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
5: L'imperdibile Sisa. Fino al 3 agosto 6 coni gelato Sisa gusti assortiti a solo 1,99 euro.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Dice Donald Trump: sono in questo momento in corso negoziati con l'Iran, soprattutto per quanto riguarda Hormuz, la libera circolazione e la rinuncia al nucleare da parte di Teheran. Risponde a stretto giro di ore l'Iran: al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Siamo alle solite, ma intanto il mondo questa volta ci crede alla svolta moderata. Tanto perché c'è la carota da parte di Trump, ma non più il bastone. Non c'è la frase susseguente: se invece il negoziato andrà male, se Teheran non accetterà, li distruggeremo, eccetera. Quello che purtroppo abbiamo già letto molte volte. E perché il mondo si fida e non c'è più questo? Per uno stesso motivo che si lega a un nome: Mohammed bin Salman, il capo dell'Arabia Saudita, che è colui che ha indotto l'Arabia Saudita, non è certo uno staterello e non conta poco da nessun punto di vista sulla scena medio orientale e mondiale, e soprattutto leggi alle voci militare e energia. Il capo dell'Arabia Saudita ha detto a Trump: ora basta, non possiamo più minacciare l'Iran perché questo porterebbe a una guerra devastante regionale e mondiale. Non l'ha detto proprio così, ma ci intendiamo. Mohammed bin Salman ha detto sostanzialmente a Trump che ci sono le condizioni per trattare con l'Iran, al di là dei toni gridati, al di là delle minacce e delle bombe reciproche. Ed è molto più pericoloso percorrere l'alternativa a questa, perché non c'è nessuna possibilità di vincere sul lungo tempo una guerra contro Teheran. Questo ha portato Trump a parole più distensive e, come dire, comprensibili, tant'è che i mercati le hanno subito comprese e il petrolio è crollato nel prezzo internazionale.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Riciclare e ridurre i rifiuti non è soltanto un'abitudine ecologica, ma un gesto di responsabilità verso la collettività.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 3 agosto. Sono le ore 15:56.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Sempre più aspro lo scontro tra Italia e Spagna dopo la crisi di Ceuta. L'Italia è inondata di migranti irregolari, a differenza di noi non è stata capace di risolvere la situazione, attacca stamane il ministro degli esteri spagnolo Albares, domani vertice dei ministri dell'interno europei. La riunione è stata chiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine con il Marocco. Il ministro dell'interno Piantedosi incontrerà mercoledì a Napoli sindaci dell'area dei Campi Flegrei dopo la scossa di magnitudo 4.7 a Pozzuoli, stamani invece sopra il luogo del ministro della cultura Giulia al parco archeologico. Temperature roventi in 25 città dove oggi è scattato il bollino rosso per il caldo. L'anticiclone africano ha fatto salire i termometri con punte di 40 gradi in diverse zone d'Italia. Si svolgeranno domani alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, lo storico simbolo del Milan e del calcio mondiale scomparso venerdì scorso all'età di 66 anni. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Alex Britti.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
3: Sei quella cosa che non so spiegare.

0: Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Buongiorno a tutti, Moreno Pecorino da Belpasso. Un messaggio che mi auguro possa arrivare agli alti vertici della politica. L'Italia è in ginocchio, lo riconosciamo tutti. Un appello, rimettiamo in moto l'economia, ma alla base, perché qualora non iniziassero a lavorare nuovamente l'imbianchino, l'elettricista, il muratore, proprio dalle materie prime, il fabbro, il falegname, coloro i quali muovono l'economia all'interno dei piccoli comuni, all'interno dove c'è bisogno di lavorare, dove c'è bisogno di rimettere in moto il ragazzo che ha bisogno di imparare, di apprendere, e oggi si apprende solo seguendo il piccolo elettricista, il piccolo muratore, il piccolo falegname, cioè le maestranze che hanno portato avanti l'Italia e che spesso hanno portato il nome dell'Italia famosa in tutto il mondo. È necessario rimettere in moto la base, è necessario rimettere in moto chi soffre, perché a fine mese chi non porta le 1.000 euro a casa per poter sfamare la famiglia non riesce a sopravvivere.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 16:24.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta l'Indovinello del giorno.
2: Se le unisci, dividono. La risposta è le forbici.
1: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Stevie Wonder. Il sole è di tutti.

0: sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Radio Margherita. Amica fedele.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Sempre più aspro lo scontro tra Italia e Spagna dopo la crisi di Ceuta. L'Italia è inondata di migranti irregolari, a differenza di noi non è stata capace di risolvere la situazione, attacca stamane il ministro degli esteri spagnolo Albares, domani vertice dei ministri dell'interno europei. La riunione è stata chiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine con il Marocco. Il ministro dell'interno Piantedosi incontrerà mercoledì a Napoli sindaci dell'area dei Campi Flegrei dopo la scossa di magnitudo 4.7 a Pozzuoli, stamani invece sopra il luogo del ministro della cultura Giulia al parco archeologico. Temperature roventi in 25 città dove oggi è scattato il bollino rosso per il caldo. L'anticiclone africano ha fatto salire i termometri con punte di 40 gradi in diverse zone d'Italia. Si svolgeranno domani alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, lo storico simbolo del Milan e del calcio mondiale scomparso venerdì scorso all'età di 66 anni. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati agli amici di Radio Margherita, musica italiana da Clara Ventura di Trebi Meteo.
2: Ci attende un martedì con il dominio dell'anticiclone subtropicale sul nostro territorio. Inizialmente prevarrà il sole e i cieli saranno sereni e tersi. Poi nella seconda parte del giorno segnaliamo dei fenomeni sui settori alpini occidentali, così come anche sulla dorsale appenninica centrale. Il vero protagonista rimarrà però il caldo, caldo intenso ed afoso in tutta Italia. Diffusamente si raggiungeranno i 35-36 gradi, anche oltre però nelle aree interne del centro-nord, con picchi fino ai 39 gradi. Sulle zone costiere qualche grado in meno, ma il caldo si farà sentire anche qui per l'elevato tasso di umidità. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: idee migliori nascono da un cambio di direzione.
1: Ricalcolo percorso.
0: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
1: Destinazione raggiunta. Innovazione.
0: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
3: Ascolta canzoni napoletane su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming, tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
5: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Salve, sono Roberto e telefono da Sorrento, provincia di Napoli. Io vorrei dire una cosa. Si parla tanto di questi pirati della strada che investono bambini. Sono d'accordo, sono pirati, specialmente se sotto effetto di droghe, di alcol, e se comunque corrono troppo. Ma vorrei dire anche una cosa. Ricordo un episodio che mi è successo. Io, senza essere mai drogato, senza mettermi mai alla guida sotto effetto di alcol, stavo per investire un bambino tempo fa, perché sfuggito dalle mani dei genitori. Quindi la responsabilità non è sempre degli automobilisti, ma in questi casi è anche e direi soprattutto dei genitori.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Sono le ore 17 e 29 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
2: L'imperdibile Sisa. Fino al 3 agosto, 6 coni gelato Sisa gusti assortiti a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersisa.com.
3: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.
4: Da Sisa è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
5: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi. Caffè Trinca, 100 cialde, a 9,90 euro. Latte Stella, 1 litro, a 99 centesimi. Vaschetta gelato Sigel, vari gusti, da 1,2 kg a 5,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Canizie. Canizie. Dal latino canities, da canus, bianco. Significato: il divenire dei capelli bianchi, in senso figurato, vecchiaia.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Rabbino. Rabbino. Dal latino tardo rabbinus, dall'aramaico rabbi, che significa mio maestro. Significato: ministro del culto nella religione ebraica.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Spocchia. Spocchia. Di etimologia ignota. Significato: atteggiamento di boria, di superiorità, che una persona assume verso gli altri. Per esempio, quel ragazzo è pieno di spocchia.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Centrifugo. Centrifugo. Da centro e dal latino fuggire. Significato: che tende ad allontanarsi dal centro, che tende all'esterno.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

0: Un ambiente più pulito oggi significa un futuro più sicuro e sereno per le nuove generazioni.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita, allevia le tue giornate.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Radio Margherita. Arisa, sincerità.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Buongiorno, sono Antonino da vicino Taormina. Vorrei fare questo appello tramite Radio Margherita perché lo ripeta più volte nell'arco almeno di 15 giorni. Dico subito, mi sembra anticostituzionale il centro antiviolenza 1522 perché si bada sempre e giustamente a tutelare la violenza sulle donne. Dico giustamente, però si sta escludendo completamente la violenza che le donne e le mogli fanno sui mariti e sugli uomini. Spero tanto di poter attenzionare questo problema. Grazie.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Riccardo Cocciante, Celeste Nostalgia.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 3 agosto. Sono le ore 17 e 56 minuti. Radio Margherita, un viaggio senza confini.

0: Radio Margherita Notizie.
1: L'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è in grado di risolvere, lo ha detto il ministro degli esteri spagnolo Albares alla vigilia del vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea e dell'Albania sul caso Ceuta. La riunione è stata richiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso dei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine con il Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti sul modello di quelli in Albania. L'ex presidente del Consiglio Conte si è dimesso da componente della commissione Covid in vista dell'audizione in programma domani mattina. Spetterà a me finalmente parlare in modo da spazzare via tutto il fango, ha spiegato il leader 5 Stelle. Torna alta la tensione a Taranto, oggi sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti ex Ilva e protesta dei lavoratori, almeno un migliaio, che hanno bloccato per alcune ore la statale 100 davanti al polo siderurgico. Arriva l'ottava medaglia per l'Italia agli europei di nuoto in corso a Parigi, è di bronzo e l'hanno conquistata le azzurre del team free di artistico, oro alla Spagna. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Alex Britti.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Sergio, buongiorno, telefono da Brindisi. Molte persone dicono di amare gli animali, ma il miglior modo di amare gli animali è quello di non mangiarli. Io sono da 35 anni vegetariano, non mangio né carne, né pesce, né uova, né salumi. Quindi un appello a tutte le persone che veramente vogliono bene agli animali: se veramente vogliamo bene agli animali, non dobbiamo mangiarli. Quindi evviva i vegetariani, né carne, né pesce, né uova, né salumi. Grazie Radio Margherita, grazie ascoltatori.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, dita e mi sono invaghita.
0: Sono le ore 18 e 25 minuti.
2: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Gigliola Cinquetti, Dio come ti amo.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta
2: L'angolo del sorriso.
0: Una bambina rivolta alla madre. Mamma, c'è il salumiere con la spesa. Hai soldi o devo andare a giocare in giardino?
2: L'angolo del sorriso.
0: Mio marito è così magro che quando va al parco sono le anatre che gli buttano il pane.
2: L'angolo del sorriso.
0: Non prendertela se ti considerano mezzo scemo. Si vede che ti conoscono solo a metà.
2: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Einar, parole nuove.
5: Parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni. Cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Francesco, chiamo da Livorno. Vorrei sapere questi sindacati quanto rubano. Non hanno difeso mai gli operai, non hanno difeso mai nessuno, nemmeno i disoccupati. Sono appattati col governo, sono una vergogna questi sindacati, bisogna che vadano a casa anche loro. Va bene, siamo stufi di pagare le tasse a questi ladroni.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Natale anche male.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 3 agosto. Sono le ore 18 e 54 minuti.
2: Radio Margherita Notizie.
3: L'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è in grado di risolvere, lo ha detto il ministro degli esteri spagnolo Albares alla vigilia del vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea e dell'Albania sul caso Ceuta. La riunione è stata richiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso dei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine con il Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti sul modello di quelli in Albania. L'ex presidente del Consiglio Conte si è dimesso da componente della commissione Covid in vista dell'audizione in programma domani mattina. Spetterà a me finalmente parlare in modo da spazzare via tutto il fango, ha spiegato il leader 5 Stelle. Torna alta la tensione a Taranto, oggi sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti ex Ilva e protesta dei lavoratori, almeno un migliaio, che hanno bloccato per alcune ore la statale 100 davanti al polo siderurgico. Arriva l'ottava medaglia per l'Italia agli europei di nuoto in corso a Parigi, è di bronzo e l'hanno conquistata le azzurre del team free di artistico, oro alla Spagna. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
2: Sempre informati con Radio Margherita.
1: Loretta Goggi, maledetta primavera.

0: respiro.
1: Un giorno insieme con Alex Britti. Torna fra un'ora.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
3: Little Tony. Tante prossime volte.

0: voglio guidare l'autobus.
1: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
4: Canzoni napoletane.
5: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
4: Puoi ascoltarla in TV su Sky, canale 827.
5: O su TV Satta, canale 646.
4: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
5: in DAB e in streaming.
4: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
5: Canzoni napoletane.
4: Suoni antichi.
5: Passione.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao, sono Corradina, chiamo da Noto, provincia di Siracusa. Ascolto Radio Margherita nei momenti di pausa delle mie giornate. Volevo dare un messaggio ai giovani. Io sono un collaboratore scolastico. Allora ragazzi, studiate, perché la cultura rende liberi. Fatevi sentire, non abbassate la testa, lottate per un mondo migliore, perché voi sarete la società di domani. Un bacio a tutti e a presto, ci sentiamo più avanti, ciao.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Riccardo Cocciante.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Riccardo Cocciante.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: Bella senz'anima, Margherita, Se stiamo insieme,

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Sono le ore 19 e 31 minuti.
1: Sisa, è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
2: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi: prosciutto cotto scelto Veroni Il Boschetto a 99 centesimi letto, birra Moretti 66 centilitri a 85 centesimi, pasta di semola Poiatti, vari formati, un chilo a 99 centesimi. Vieni da Sisa.
3: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
4: L'imperdibile Sisa. Fino al 3 agosto, 6 coni gelato Sisa gusti assortiti a solo 1,99 euro.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Un nuovo botta risposta tra Madrid e Roma sul tema Ceuta, migranti, invasione oppure no. Sapete bene tutto quello che è successo, è tornato però il ministro degli esteri del governo di Pedro Sanchez a attaccare l'Italia dicendo che il nostro atteggiamento è totalmente scorretto, questa è la sostanza, per aver attaccato, appunto criticato la politica spagnola per quel che è successo a Ceuta e Melilla, che non è neanche lontanamente paragonabile per numeri e pericolosità potenziale, ha detto in sostanza il ministro degli esteri spagnolo rispetto a quello che è successo tante volte a Lampedusa, e ha citato proprio Lampedusa. Eppure la Spagna non ha mai mancato di far sentire la sua solidarietà all'Italia, quel che ha ruoli invertiti non ha fatto, come si sa, il governo di Roma, che dopo le immagini e le notizie da Ceuta ha criticato quello che è l'atteggiamento di Madrid rispetto al tema dell'immigrazione e ha soprattutto compiuto un atto molto pesante come quello della sospensione dell'accordo di Schengen per quanto riguarda le entrate e le uscite tra Spagna e Italia. Tutto questo alla vigilia della riunione dei ministri dei 27 e domani. L'Italia ricorda che in realtà da quando c'è il governo Meloni gli sbarchi sono costantemente diminuiti. In questo momento ci sono a Lampedusa meno di 100 migranti irregolari. La situazione è ben diversa da quella di Ceuta, che pure si è progressivamente ridimensionata rispetto alla fine della scorsa settimana. Ma è chiaro che si tiene il punto e che purtroppo si sta a discutere su qualcosa che invece di affratellare un problema comune divide in vista delle prossime elezioni. Come dico sempre, ma come sempre purtroppo vero.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.

0: La donazione di organi è il dono più grande. Regala tempo e speranza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo presi in due.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 3 agosto. Sono le ore 19 e 55 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: E ormai scontro frontale tra Madrid e Roma sulla crisi dei migranti di Ceuta, oggi l'affondo del governo spagnolo contro Palazzo Chigi. Laura Carchidi.
3: La riunione dei ministri dell'interno europei consentirà di trarre un insegnamento dall'episodio di Ceuta e di lavorare ad una risposta europea comune all'immigrazione clandestina. Così la presidente della Commissione europea von der Leyen. E prosegue lo scontro Madrid-Roma, oggi a fondo del ministro degli esteri spagnolo, secondo cui l'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è in grado di risolvere.
2: L'Iran scelga tra accordo o resa totale, lo ha detto il presidente americano Trump dopo aver annunciato ieri la ripresa dei colloqui con Teheran, smentita però dalla Repubblica Islamica. Non funziona così, prima il programma, poi le primarie. La segretaria Adam Schlein replica all'ex premier Conte, secondo cui dovrebbero essere le primarie a sciogliere i nodi programmatici della coalizione, a partire dalle forniture di armi all'Ucraina. A partire da oggi la carta d'identità cartacea non sarà più valida per l'espatrio, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento, lo ricorda Asso Utenti. È tutto, una buona serata da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: la più bella musica leggera italiana. Bianca Azzei, ora esisti solo tu.
1: Ti sembra strano, lo capisco, ma era passato tanto tempo.

0: ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Alex Britti.
1: Guardami, toccami, stringimi, regalami un istante. Tra quelli nostri più intensi, un attimo importante.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
4: Mischio i problemi coi miei pensieri. Ci penso già da un po', mi sto accorgendo che sto peggio di ieri. Vorrei parlarti o guardarti per un po' con gli occhi grandi e stupirti con cose che non sai.

0: gli angeli fanno la ola.
1: Leda Battisti, ancora una

0: mio.
1: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
2: Salve, sono Patrizia da Decimo Pozzo. Vorrei rammentare alla nostra classe politica che i nostri avi misero a repentaglio la propria giovane vita per la patria, patirono sofferenze e subirono anni di prigionia nella speranza di garantire un futuro migliore per noi posteri. Mi addolora constatare che si sono battuti per uno stato di diritto inesistente e che i nostri rappresentanti non si prodigano per il bene comune ma per il proprio. E noi giovani dovremmo essere pure ottimisti e sperare in un futuro migliore. Pura utopia. Vi ringrazio. Arrivederci.
1: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita. Ascolta la melodia italiana.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, con te mi sono arricchita.
0: Sono le ore 20 e 25 minuti.
2: Sisa, è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
3: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi. Prosciutto cotto scelto, Veroni, Il Boschetto, a 99 centesimi letto. Birra Moretti, 66 centilitri, a 85 centesimi. Pasta di semola Poiatti, vari formati, 1 chilo, a 99 centesimi. Vieni da Sisa.
4: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
1: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore, adesso sono qui che ti aspetto.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie vuoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Un mio proverbio: viene Natale senza denaro, è meglio vizio focolare. Vuol dire, viene Natale senza soldi, è meglio stare a caldo.
4: Ciao Radio Margherita, il proverbio di mattino, Lecce, sono Rosaria. Ci secuta l'uccello, muore minchia e povareddo. In italiano, chi segue, chi sta dietro agli uccelli, muore minchia e povero. Ciao.
5: Sono Michael, a Catania diciamo, qua vi chiù coda, attacco poco. Che vuol dire, chi ha più abilità, avrà la meglio. Ciao.
6: Salve, sono Carlo da Catania. Il mio detto è: meglio una vecchia viva che una carusa motta. Tradotto: meglio stare con una donna di una certa età con tanta voglia di vivere che con una ragazza che ne ha poca voglia di vivere. Ciao, un saluto, Radio Margherita.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Marco da Taranto. Ciao a tutti. Volevo ricordarvi che l'invidia è il sentimento più brutto che si possa esprimere nella vita. Fatevi una risata ogni tanto e badate un po' di più ai fatti vostri. Sicuramente vivreste meglio.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Radio Margherita Notizie.
3: È ormai scontro frontale tra Madrid e Roma sulla crisi dei migranti di Ceuta, oggi l'affondo del governo spagnolo contro Palazzo Chigi. Laura Carchidi.
4: La riunione dei ministri dell'interno europei consentirà di trarre un insegnamento dall'episodio di Ceuta e di lavorare ad una risposta europea comune all'immigrazione clandestina. Così la presidente della Commissione europea von der Leyen. E prosegue lo scontro Madrid-Roma, oggi a fondo del ministro degli esteri spagnolo, secondo cui l'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è in grado di risolvere.
3: L'Iran scelga tra accordo o resa totale, lo ha detto il presidente americano Trump dopo aver annunciato ieri la ripresa dei colloqui con Teheran, smentita però dalla Repubblica Islamica. Non funziona così, prima il programma, poi le primarie. La segretaria Demi Schlein replica all'ex premier Conte, secondo cui dovrebbero essere le primarie a sciogliere i nodi programmatici della coalizione, a partire dalle forniture di armi all'Ucraina. A partire da oggi la carta d'identità cartacea non sarà più valida per l'espatrio, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento, lo ricorda Asso Utenti. È tutto, una buona serata da Marco Mancini.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
1: Motowns. Prendi la chitarra e vai. Prendi.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 3 agosto. Sono le ore 20:57.

0: Salve, sono Annalisa, chiamo da Napoli. Io ascolto Radio Margherita perché mi tiene tanta, tanta, tanta compagnia. Grazie di tutto.
1: Radio Margherita ti tiene tanta, tanta, tanta compagnia. Anche a Napoli.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming, sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Spagna.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Francesco da Bari, ascolto Radio Margherita perché è una radio ineguagliabile, è un frutto misto, piacevole e ti fa dimenticare le amarezze della vita, dandoti serenità e buon umore. Faccio un appello agli organi di controllo della finanza affinché svolgano la loro missione con celerità e abnegazione per risolvere e reprimere il problema degli evasori fiscali, specie tra i liberi professionisti che con le loro richieste di denaro, lavorando in nero, non rilasciano né fatture né ricevute a danno dello Stato ed in barba ai contribuenti onesti.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita.

0: finire.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Sono le ore 21 e 23 minuti.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
3: L'imperdibile Sisa. Fino al 3 agosto, 6 coni gelato Sisa gusti assortiti a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersisa.com.
4: Da Sisa è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
5: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi: caffè Trinca 100 cialde a 9,90 euro, latte Stella un litro a 99 centesimi, vaschetta gelato Sigel vari gusti da 1,2 kg a 5,99 euro. Vieni da Sisa,

Milva, pseudonimo di Maria Ilva Biolcati, è nata a Goro in provincia di Ferrara il 17 luglio 1939 ed è stata una cantante e attrice teatrale italiana. Dotata di una voce da contralto molto duttile, capace di sonorità timbriche peculiari, nonché di un solido vibrato e di un melisma preciso e personalissimo, era soprannominata la Pantera di Goro. Fu infatti una delle protagoniste della musica italiana negli anni 60 e 70. Molto popolare in Italia e in Germania, Milva ha calcato i più grandi palcoscenici del mondo, dalla Scala al Piccolo Teatro di Milano, dallo Châtelet all'Opéra di Parigi e dallo Schauspielhaus di Zurigo alla Konzerthaus di Berlino, dal Concertgebouw di Amsterdam alla Suntory Hall a Tokyo, fino alla Carnegie Hall a New York. Ha pubblicato con successo dischi in 20 stati esteri. In totale ha venduto oltre 80 milioni di dischi in tutto il mondo. Milva ad oggi detiene il record di artista italiana con il maggior numero di album realizzati in assoluto. Ben 173 tra album in studio, album live e raccolte, di cui 39 per il solo mercato italiano e 126 singoli. Il suo repertorio spaziava fra generi molto diversi fra loro. Infatti, è una delle poche cantanti italiane ad aver lavorato sia nel mondo della musica leggera che nell'impegnato teatro di Brecht e Strehler. La sua statura artistica è stata ufficialmente riconosciuta dalle repubbliche italiana, francese e tedesca, che le hanno conferito alcune tra le più alte onorificenze. Milva, infatti, è stata ufficiale dell'Ordre des Arts et des Lettres, conferitole nel 1995, ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Federale di Germania, conferitole nel 2006, commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferitole nel 2007, e cavaliere della Legion d'Onore della Repubblica Francese, conferitole nel 2009. Per il colore dei suoi capelli, Milva era anche nota come La Rossa, titolo di una famosa canzone scritta per lei da Enzo Iannacci. Il colore caratterizzava anche la sua fede politica di sinistra, rivendicata in numerose occasioni. Come cantante, Milva sembra proporsi al pubblico sotto due aspetti fondamentali. Uno, più tradizionale, che comprende la pubblicazione di numerosissimi singoli di tipo abbastanza convenzionale e il relativo presenzialismo televisivo attraverso la partecipazione a popolarissime gare canore. L'altro, quello più impegnato, vede la riproposizione di un repertorio colto, importante, secondo un accordo con la casa discografica Ricordi, grazie alla quale Milva può permettersi la pubblicazione di lavori di grande spessore, impegnandosi però a presentarsi annualmente al Festival di Sanremo, è stata presente in 15 edizioni, e a lavorare parallelamente su una produzione più popolare. Milva muore a Milano il 23 aprile 2021, all'età di 81 anni. Tra le canzoni più belle di Milva ricordiamo Canzone, Un sorriso, Sono felice, Dipingi un mondo per me.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Milva.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.

La vita continua anche oltre noi. Scegli di donare i tuoi organi. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Pamela D'Amico, la mia storia tra le dita. È un...

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono la mamma di una ragazza che ha studiato al conservatorio. Mi chiamo Maria Lucia e telefono da Bari. Dunque, io vorrei dire, in Italia si dice tanto la musica, che è un paese di musica, però a me non sembra che sia un paese di musica, perché i ragazzi di oggi la musica non la vogliono fare. E poi vorrei tanto che questo messaggio lo ascoltasse qualche politico, la mettesse questa musica in tutte le scuole, come sta in Europa, come sta, perché qua ci sono ragazzi che non conoscono neanche che cos'è un violoncello, neanche che cos'è un violino, non conoscono niente, si sentono soltanto quelle discoteche dove ci sta il trapano elettrico, e quella è la musica che conoscono e basta. Questo, se allora invece i politici la mettessero in tutte le scuole, aiuterebbe tanto i ragazzi e toglierebbe tanta disoccupazione anche tra i ragazzi del conservatorio che stanno disoccupati.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Margherita, musica italiana, da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì all'insegna del sole sul nostro territorio, con anticiclone di matrice nordafricana ben saldo. Da segnalare solo qualche temporale di calore sui rilievi specie alpini e centro-occidentali tra pomeriggio e sera. Temperature massime bollenti, in particolar modo sulle pianure del nord e settori interni del centro, dove si sfioreranno anche i 40 gradi. Il caldo si farà sentire anche di notte. I venti inoltre deboli e con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 3 agosto. Sono le ore 21:59.

0: Radio Margherita Notizie.
1: È ormai scontro frontale tra Madrid e Roma sulla crisi dei migranti di Ceuta, oggi l'affondo del governo spagnolo contro Palazzo Chigi. Laura Carchidi.
2: La riunione dei ministri dell'interno europei consentirà di trarre un insegnamento dall'episodio di Ceuta e di lavorare ad una risposta europea comune all'immigrazione clandestina. Così la presidente della Commissione europea von der Leyen. E prosegue lo scontro Madrid-Roma, oggi a fondo del ministro degli esteri spagnolo, secondo cui l'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è in grado di risolvere.
1: L'Iran scelga tra accordo o resa totale, lo ha detto il presidente americano Trump dopo aver annunciato ieri la ripresa dei colloqui con Teheran, smentita però dalla Repubblica Islamica. Non funziona così, prima il programma, poi le primarie. La segretaria Adam Schlein replica all'ex premier Conte, secondo cui dovrebbero essere le primarie a sciogliere i nodi programmatici della coalizione, a partire dalle forniture di armi all'Ucraina. A partire da oggi la carta d'identità cartacea non sarà più valida per l'espatrio, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento, lo ricorda Asso Utenti. È tutto, una buona serata da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Alex Britti.

0: Un giorno insieme con Alex Britti. Torna fra un'ora.
1: Noemi, la costruzione di un amore. La costruzione.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao, sono Francesca e ho 10 anni.
2: Ciao, io sono Sara e ne ho 8. Siamo cugine
1: e stiamo chiamando da Palermo.
2: Oggi faremo un appello sull'inquinamento delle spiagge.
1: Volevamo dire che è bene buttare i rifiuti non nel mare ma nei cassonetti dell'immondizia.
2: E fare sempre la raccolta differenziata.
1: Ciao!
2: Grazie!
0: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: Musica italiana in tutta Italia.
5: Sergio Endrigo. Lontano dagli occhi.
6: Che cos'è?

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Sono le ore 22 e 24 minuti.
1: Sisa, è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
2: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi. Caffè Trinca, 100 cialde, a 9,90 €. Latte Stella, un litro, a 99 centesimi. Vaschetta gelato Sigel, vari gusti, da 1,2 kg a 5,99 €. Vieni da Sisa.
3: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
4: L'imperdibile Sisa. Fino al 3 agosto, 6 coni gelato Sisa gusti assortiti a solo 1,99 €.

0: Pierangelo Bertoli a muso duro.
1: Adesso che farò? Non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

e ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Winston Churchill? Quando una nazione tenta di tassare se stessa per raggiungere la prosperità, è come se un uomo si mettesse in piedi dentro un secchio e cercasse di sollevarsi per il manico. Sa cosa diceva Tomislav Markovic? La guerra è opera per uomini. Donne e bambini possono partecipare solo come vittime. Sa cosa diceva Dietrich Bonhoeffer? Il senso morale di una società si misura su ciò che fa per i suoi bambini. E le aggiungo anche cosa diceva Stacia Tauscher: ci preoccupiamo di ciò che un bambino diventerà domani, ma ci dimentichiamo che lui è qualcuno oggi.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza. Manfredi Simonetti and Johnson Rigueira. L'estate sta finendo. Ci pensi che...

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Mi chiamo Nazareno e chiamo da Catania. E questa è la mia terza telefonata consecutiva e vi giuro non richiamerò più. Comunque volevo dire che il grande umorista Gustave Flaubert già ai suoi tempi diceva: non ho simpatia per nessun partito politico, o per meglio dire, li detesto tutti poiché mi sembrano limitati, falsi, puerili, attaccati all'effimero. Non hanno una visione d'insieme e non alzano mai lo sguardo al di sopra del loro utile. Grazie, scusate per avervi disturbato e tanti auguri per i vostri programmi.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita in TV, sul canale 825.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 3 agosto. Sono le ore 22 e 52 minuti.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni Napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: La tua radio preferita? Radio Margherita.

la faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Sono le ore 23 e 26 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
2: L'imperdibile Sisa. Fino al 3 agosto, 6 coni gelato Sisa gusti assortiti a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersisa.com.
3: Da Sisa è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
4: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi. Prosciutto cotto scelto Veroni Il Boschetto a 99 centesimi letto. Birra Moretti, 66 centilitri, a 85 centesimi. Pasta di semola Poiatti, vari formati, un chilo, a 99 centesimi. Vieni da Sisa,

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Un nuovo botta risposta tra Madrid e Roma sul tema Ceuta, migranti, invasione oppure no. Sapete bene tutto quello che è successo, è tornato però il ministro degli esteri del governo di Pedro Sanchez a attaccare l'Italia dicendo che il nostro atteggiamento è totalmente scorretto, questa è la sostanza, per aver attaccato, appunto criticato la politica spagnola per quel che è successo a Ceuta e Melilla, che non è neanche lontanamente paragonabile per numeri e pericolosità potenziale, ha detto in sostanza il ministro degli esteri spagnolo rispetto a quello che è successo tante volte a Lampedusa, e ha citato proprio Lampedusa. Eppure la Spagna non ha mai mancato di far sentire la sua solidarietà all'Italia, quel che ha ruoli invertiti non ha fatto, come si sa, il governo di Roma, che dopo le immagini e le notizie da Ceuta ha criticato quello che è l'atteggiamento di Madrid rispetto al tema dell'immigrazione e ha soprattutto compiuto un atto molto pesante come quello della sospensione dell'accordo di Schengen per quanto riguarda le entrate e le uscite tra Spagna e Italia. Tutto questo alla vigilia della riunione dei ministri dei 27 domani. L'Italia ricorda che in realtà da quando c'è il governo Meloni gli sbarchi sono costantemente diminuiti. In questo momento ci sono a Lampedusa meno di 100 migranti irregolari. La situazione è ben diversa da quella di Ceuta, che pure si è progressivamente ridimensionata rispetto alla fine della scorsa settimana. Ma è chiaro che si tiene il punto e che purtroppo si sta a discutere su qualcosa che invece di affratellare un problema comune divide in vista delle prossime elezioni. Come dico sempre, ma come sempre purtroppo vero.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Elisa, dillo solo al buio.

0: Oggi donatore, domani destinatario. La solidarietà è un cerchio che torna.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Mi chiamo da Lampedusa, mi chiamo Fernando. Vorrei fare un appello al sindaco di Lampedusa, interessarsi per forse abbassare un pochettino i prezzi dall'aereo, perché non se ne può più. La ringrazio, Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 23:59.

0: un giorno insieme con Alice. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la più bella musica.

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Tiro Mancino.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Ai treni che ho perso, Amore impossibile, Dove tutto è a metà, Finché ti va, Fuggevoli presenze e Immagini che lasciano il segno.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Julio Iglesias.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. È mezzanotte e 31 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Emil Cioran. La timidezza, fonte inesauribile di disgrazie nella vita pratica, è la causa diretta, anzi unica, di ogni ricchezza interiore.

0: Radio Margherita, per la saggezza.
1: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: Franco Battiato, col tempo sai.
1: Col tempo sai, col tempo tutto se ne va, non ricordi più il viso, non ricordi la voce.

pace col mondo e ti senti tradito dagli anni perduti, allora tu col tempo

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Enrico Ruggeri. Poco più di niente.
2: Caffè. Grazie, ma non ne voglio.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Giuliana e abito a Genova. E volevo soltanto dire una cosa, che io recentemente un parroco della zona ha dato il permesso di entrare ai cani a messa, purché stiano zitti e non diano fastidio, e siamo tutti d'accordo, io specialmente che amo gli animali. Però l'unica che si è lamentata è una signora di Milano che ha una casa a Nervi. Volevo dire che la Liguria è bella, io ho avuto degli scontri appunto con dei signori milanesi in un campeggio perché avevo dei gattini piccoli e li hanno fatti fuori perché davano fastidio, dicevano loro. E volevo soltanto dire, senza fare polemica, a questi signori milanesi che in fondo la Liguria è bella, che loro vengono in vacanza e che non devono farla da padroni. Grazie.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: La tua radio preferita? Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 4 agosto. È mezzanotte e 53 minuti.

0: sono Virginia da Messina, ascolto Radio Margherita tutte le mattine che sono in macchina, mettete canzoni che sono troppo belle e la radio mia è preferita perché mi rilassa, mi distende e mi fa sentire bene. Grazie per le vostre canzoni che ci mettete.
1: Radio Margherita ti rilassa e ti distende e ti fa sentire bene anche a Messina.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Alice.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao, mi chiamo Susi, chiamo da Napoli. Ecco, il mio messaggio credo che sia importantissimo, è la terra dei fuochi, per cui di seguire sempre questo problema, perché la salute per me è primaria, di controllare le istituzioni, perché le istituzioni lo sanno molto ma molto bene, quindi di non abbassare mai la guardia. I tumori sono in aumento, soprattutto nei bambini. Questi cercano di distoglierci con la storia del pallone. Il pallone viene prima di tutto, per me viene prima di tutto la salute. Ok, vi saluto e vi ringrazio di avermi dato questa opportunità. Arrivederci.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, la scelta migliore.
4: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupido.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Fabrizio De André, la canzone di Marinella.
3: Questa

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Se la sera stentate a prendere sonno perché qualcosa vi preoccupa o vi rende ansiosi, provate a riporre sotto il vostro cuscino un sacchettino di tela pieno di fiori di lavanda. Il profumo di questa pianta concilia sonni tranquilli.
0: I consigli della nonna.
1: Se vi appunti una medusa, la cosa migliore è rivolgervi subito ad un medico. Nel frattempo, sciacquate la puntura con acqua di mare e togliete eventuali residui. Attenti a non utilizzare acqua dolce perché favorirebbe il rilascio di altre tossine.
0: I consigli della nonna.
1: L'applicazione di una fetta di patata cruda sui brufoli più infiammati aiuterà anche a lenire il dolore, oltre a farli maturare più in fretta.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: Negramaro, ruberò alla luna.

0: piccolo sacrificio per te, un enorme sollievo per chi soffre. Dona il sangue.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Mi chiamo Piazza Angela, sono una professoressa. Amo scrivere, ho scritto molti libri, molte poesie e racconti. Ecco il mio messaggio, è una massima di saggezza. La verità è come una medicina amara e sgradevole, ma è un forte repellente per farsi amici e traditori. Vorrei anche che comunicaste il mio nome e cognome per radio. Piazza, professoressa Piazza Angela.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: sei un amore effimero.
1: Questa è Radio Margherita, una gioia infinita. Oggi è il 4 agosto, è l'una e 51 minuti. Lucio Dalla, la sera dei miracoli.
2: È la sera dei miracoli, fai attenzione.

dalle paure, delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni.

0: Un giorno insieme con Alice torna fra un'ora.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
2: Margherita. Wes, bada bambina.